0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
0: Che fortuna. No, io sono pessimista perché e vedo le cose le vanno sempre peggio, sì che può rasperare.
2: What?

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un buco ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rapperare.

0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole dire ancora davanti e si vuole un po' ottimista.
0: Che fortuna. Sono pessimista perché e vedo le cose le vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.

0: perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un buco
1: ottimista.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rappelare. What?

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un poco ottimista.
1: Che fortuna. No, io sono pessimista perché e vedo le cose le vanno sempre meglio, sì che può rappelare. What?

0: verdad.
1: Chivo, eres optimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
0: Per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.